0: Dobrou noc. Rock Radio. No tak. Dobrou noc. Rock Radio. Tak. Dobrou noc.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Dobrou noc.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rad. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock radio. Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio.

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock radio. Radio.